0: Bopper Chuck by Jack Savage. Great track, I think. From a man from Malta to a woman from Italy, Laura Pausini and Achille Lauro, 16th of marzo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.